0: FDA approved.
1: Mami!
2: Hey, ma!
1: Mamoni!
2: Like me!
1: Mamo!
2: Ma! Olaki in Chaboy!

0: burn off the excess.
1: Kwame!
2: Ima!
1: Namoni!
2: Lakini!
1: Namo!
2: Ma! Olaki, chaboy!
1: Hello!